0: lazoro krintuso tumai mbei tam tam ka playari e gonwa krintuso daji andia doctor roko kurman koro ala barasik diwa krintuso daji doctor loktu du kana awazin legendi ya suku dai koro zari garangu dai kasarnya kasarnya dai
1: koro bamur habibi ya sorna da shilan brosel number yetu a wado andir clan walter sirana da sai dan yaskar yana jaman arma wa martin da andi duk su sirai da kashe
0: shi ala man zuri jarab su suruna
1: su suruna wannan gulin da yare da yi kuma koronzu chaman mana ku yi pure wallon ma nda yi mi sawara so arma na do kuma budgetary allocation din na ongana ai dimi no wallon ai kashe pirak pirak lukon ku yi kashe pirak kunna mirin mu unji no wallon ma jiri dimi na kan buru shilan shirin kamburo kullum
0: yo
1: a dani misallo shiro alama kamar ngo kam naira nzu naira kamar dunzu video ya dunun video wero lona du video breaking the romanian no lona ma denum kuyi naira wore purpur zana wan du me ndina kozna yu
0: yo la kamburo lezin
1: la kamburo awro lezin
0: kuruna rai
1: awro a la kuruno lezin du findin kashi pyak shima awro lezin kuyi roe kuyi shito da kashi firakan ya gungo ba ya filar lezina
0: lezina
1: shiman gugozu kambudun gugozu kalama da ga hanzi ya kenan dufin lukon su ta bi dufa ka ya duk so kambudun shilan yuni ade kuma a dufi da rolon ma kun na da duk so dufi da rolon ma
0: video ma
1: dai kashi ya kir shima kuma kurna a wala soro lezin kuma na nyiro nyiro naira dunyar indin dunyar yakin yaron nai dai ga yaro karare su dajin dai Allah ndo kuru panzu so frataso jili.